0: Donana, donana, donana, donana, donana, donana, donana, donana, Fadano, donana, donana, donana, donana, donana, Fadano, donana, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano da otto. Donana, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano, Fadano da Drio. Do dei dei
1: do dei dei do dei dei do dei dei do dei dei
0: Donana, Fadoio, Fadoio, Deboto,
1: Deboto,
0: Deboto, Deboto, Deboto, Deboto, Deboto, Deboto, Deboto, Deboto, Deboto, Donana,
1: Deboto, fa di,
0: do,
1: di, do.
0: Doa,
1: de
0: di, do,
1: di,
0: do, doa, doeti, do, doa, doeti,
1: do,
0: di, do,
1: doa, doeti, do, doeti, do, di,
0: dao, da otto donana,
1: dao, da otto donana, di dao, da otto donana, di dao, da otto donana, di dao, da otto donana, donana, donana, donana,
0: di,
1: fa,
0: di,
1: fa,
0: di,
1: fa, di, di
0: fa
1: di
0: fa
1: di
0: fa
1: di
0: diago di rindea.